generalmente quando le cose erano, facciamo salire con tutta la fine tutta. Quello che faccia quello che perso, mi piace che spiega che mi piace che mi piace che mi piace che mi piace che mi piace che mi piace che mi piace che ke yuma ki yuksak suku su tavla kawatin khanis. Ilu mul maku tek nabu kilik kasa gilu ki pekum kiki. Pekum kiki umyok tkai tkini tawam umyok silak tkini wadn tiski yaskuma angayu karma piti tse karna. Kwa isu umyok tkai gilu ki. Ilu nabu kumaku kilisnam kiskai taksnak. Pitsi kohsi jäävilki pinnakkanrikkin näytöntä umrohtaa maksuki taua. Kohsi jäävilkin ajoksi taksuki. Tammai sohsukustamana anglilokaa suuratik sinne.